sa. Lukwe kwe kwe nka male, yi kwe nka male. Na sona, si tututu, ipa na bantabase. Na te aseta ena, ileta te papa. Ipu lavla ete wings. Wish choco choco. 074-751-4932. Teke lento kwe le shako. Ipu isaba ranzo wangwina, kusuka e joni, ipa wise limpopo mahala. Harumarobe la funeral services. And take the chance.